la filosofia di Perù, non proprio con quelli di Papelù, ma perché hai detto, guarda, ti ricordi?